0: Ela aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto... Che carina, ti ricordai, Anton, quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio?
1: Aperitivi?
0: Sì. E... Tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no?
2: E tutto...